puoi pensare che se non ti vedessi con aquella avestruz, ora io staria dentro di questo autobus, pues tan solo necesito un café y un buen blues, pues tan solo necesito